0: for ham.
1: Papa yɛ kɔ.
2: Verse 5 no.
1: Yɛ kɔ.
2: Enti sunti enti wo behwinti awia.
1: Enti asofo no yɛ behwinti hinti awia. Asofo na manod ne ne abwade awia pao. Na ne kokro mati ate because enya enya ni won wati o man ni mkoa. Asofo ni be sue ni pa body for.

0: tisha. It won't be hit you away. Papa toss mommy.
1: Na di for anso.
0: Yanko.
1: Ne wo be hinti anadwo
0: na difo asofo no be hinti awia na difo na wo wo fro ho ahif

Nami si yahini ribu Onam riba Nadia wabia Nami si yahini ribu Onam riba Yanyina yetumano